massa, ma e che fa calderà per sono cacciatiero vostro fa calderà e il tempo passa non vamos poniendo tecnos el amor non lo reflejo como ayer.